0: Radio Blaubeuren, powered by Sunray FM.
1: Hey, lasso, you better. Stinia Philadelphia. In a mellow di kefalo. Ola i tipota. Omada mu pei polis klira. Ola ta di kefalo. Omada mu pei polis klira. Ola ta di kefalo.